0: Sur Diane, c'est l'Interche FM.
1: Ici RCFM.
0: Nous sommes toujours au sud de la plaine orientale cette semaine dans INGIR ou sur RCFM avec Sampir Oumar et engagé dans le milieu associatif de la micro-région. Sampir ou Saloude.
2: Saloude Christophe.
0: Qui belulo, gwendouenos imo, dissim ou à Oustagne ou d'Urbino.
2: Yé, donc, d'Iber qui dit un logo du radio iconico da Piaille orientale et da Gomuna da Ghisunach. Veramente, un spazio magnifico, un spazio naturale assez importante. Et je l'ai sempre avec in mente, quantunque, qui, al di là di la bellezza du logo, di un luogo appena debile, cioè la fatizione appena l'evoluzione, di un luogo che è stato toccato assai per i cambiamenti climatici, ma di sempre un piacere di girare, di venire a passare una stonda qui, voilà, di un luogo assai importante a livello di a livello naturale, a livello di specie, a livello della fauna e della flora, enormemente di cose a découvrir ici, c'è sempre la possibilità ou d'y passer une stondette à l'osteria qui c'est qui, et bien un café, bien un corps pour manger un pezzo, digérer à mezza à Oustagno.
0: Qui si nous digérons la trace pe abesca, sa gaz que nous avons davantano, et cosa exactamente?
2: Alors, il y a quelque chose qui dépend de où l'idorale, cioè sapere che c'è una storia comune tra Oustagno, où l'idorale, e una famiglia di notabili bastiaci, cioè origine. C'è la Zabè qui dira una proprietà privata durante i pareti secoli e a vina di genovesimo secolo aveva mia de garaf aveva obusè su due luoghi e la possibilità di sfruttare Oustagno. Al principio di ubintesimo secolo durante gli anni 2000 c'è avuto la decisione che è stata presa di trasferare di geradio a proprietà di Oustagno da aveva mia de garaf a Ulidorale e ci permette oggi di poter stare sul luogo assai debole. Dopo i parecchi anni, dopo gli anni 50, c'è avuto l'installazione dunque di un'osteria, c'è avuto lo sviluppo di tutto ciò che tocca all'ostrice, ai muscoli. Dipeta i cambiamenti climatici, tutto ha cambiato. Dopo gli anni 2010 hanno piantato questa produzione, ma ci rammenti quantunque che c'è una possibilità di sviluppo e una tradizione assai importante a livello di segultura, ma che siamo sempre davanti alle difficoltà dei cambiamenti climatici. C'è la sabbia che su stagno a livello di esso caratteristiche di un stagno assai importante per rapporto a Piaggia Orientale di un secondo stagno più grande di Corsica e un secondo a livello anche di approfondezza di un stagno siamo a poco presa ottocento ettari per la taglia di Oustagno e a poco presso a 4 metri di profondezza e può andare sino a 9 metri per la parte più profonda.
1: Ici RCFM.

0: Céline Dion te ramène un quart en Terci FM et aura des droits à Binchan sur Albertini.
1: Ici, RCFM. Ici.
2: Ani bida, a gunishi muap aux obrou voume. Basta tu ca appena es ovronde, pesante store particulare tra menta e abiwarilla. Ma u principio di uadime, c'è qualcosa altro a figlia non ta nebida. Isoviori, a nebida, quinopodium nepeta o calaminta nepeta, qui si diama in francese le petit calaman, fage berte di aliste sa famiglia che a menta o rosumarino o a salvia. Fage una quantità di viurucci che ponu e se yanchi, appena biuletti o azzurradi. E a zoviuridura, podura una rende berte ilestade e continue di assinala udurnu. Esti viori, un sommi casoluelli. Fage nu bene labe e pareti altri insetti, chi bene nu a circa un ettare. Ma forse è de rimercado un'altra nebida, chi fiorisce da ottobre sino a vine in novembre. Si parla di un clinopodium nepeta subspecies silvaticum, qui si chiama in francese le calaman des bois o le calaman à feuilles de menthe. Ça somiglia assai a nebida gigunishimu, ma si rimarca nu isoviori più grandi e più rosolini, es ovronde so anche le più grandi e d'un verde più scuro. Mentre che quelli di nebida classica sono generalmente più tiughi e appena gli occhi o inazzurati, ed è una delle piante selvatiche che può muovere in fiore dopo l'estate. A nebida è soprattutto una pianta che fa parte di nostruzi. È ovronde assai bruvumade, si va genusica e sa obra nuinda gugina. Que garne, i pesci, i legumi e soprattutto gui funghi. Dia ubrada di nu in tisana, dopo aver mangiato. Ma quando è in fiore, a nebida, ci mostra un'altra berte di azovida. Una pianta che noi cerchiamo per uso bruvume e di nu per insetti un luogo in due buono droa a mandia. E quando baretti altri viori cominciano a smari, è nebide continue di a noi mette appena i gulore in dei nostri mattie. Bagetti vioridi.
0: Anebida di Wadim e Kubin Chansu Albertini e ci redroi un bel intes sabato gibano unelu.

0: Arso di Deta Wine and Terci FM et quoi Paolo Paul Turchidouriani.
1: Ici. Ici. Ici RCFM.
2: Ici. Bella ciao, si può sentire per tutti sti caffè, sti voli, sti fiere d'estate. Oh bella ciao. Di una canzone italiana indiaulata che fa sciaccamana niente da giugno a agosto. Ma ti sei domandato o bolo di dove la venia? Sarebbe un canto alla mattina appena alzata che celebrava la vittoria di quelle travagliatore di un nord dell'Italia che piantavano un riso e che avevano vinto dritto di lavorare 8 ore per giorno. Oh lì lì, oh là là. Si chiama allora ciao bella. Ciao, salute o abegi, dipende di estonde. E conta lo stradio dunque di Sterone, appena come un blues cantato dai schiavi in America. Non sa guerra una versione cantata da Giovanna Daffini, imparata da sua mamma che lavorava la cultura di riso. Giunta a guerra, la idea si impegna nella resistenza, e così come può immaginare che Uganto è giunto alla rete di quelli partigiani, come quello di l'Unità Capiste di Modena e di Bologna, che erano aliati ai russi. E seriano dunque sti russi che avevano portato la musica da mettere in ballo sto canto di ispirazione ebrea, non tal'aria di certe canzoni yiddish. In un 48, al festival di Gioventù Comunista di Berlino, Uganto va d'ombula e sovranisce fischia il vento, canto rivoluzionario spesso troppo sovietico, cantato non tal'aria di Katyusha, e nato l'inno di resistenza italiana 3 anni dopo la guerra. In de noi, il primo a cantare sarà Antoine Ciosi, dopo a canterà un canto Brugoso e anche gli amadialesi. Poca sinfonia nostrale, no?
0: Obol, Kunoi, Onyorn, Nanta, RCFM. Ne manquez pas votre rendez-vous de dédicace, 8h, 9h, 10, 10h, c'est bien ça, au 04 95 32 22 22, avec Antoine qui sera avec vous pour faire plaisir aux personnes que vous aimez. Vous leur dédicacez une chanson, bien évidemment, et c'est Bruno qui vous accueille ce matin au standard. Ne perdez pas de temps, hein, appelez-nous assez rapidement si vous voulez avoir une chance de passer, puisque vous le savez, il y a beaucoup de monde chaque dimanche matin, 04 95 32 22 22. Les dédicaces 9h10, 10h sur RCFM. À tout de suite. Allez, dans un instant, on prend la direction du village de Pinte-et-Gazinque.

0: Desiree, c'était You Gotta Be à l'instant sur RCFM. C'est l'heure de retrouver Andula Potentini pour Lilina.
1: Ici RCFM. Ici.
2: Ecco pronti. Due belle vette ibane gudire confitura, canistrelle frappevate da mammone, babone e Lilina rompeno i giuno. In saluto senza va troppo rimore per un discida a mammone, caffè al latte be babone e latte agiculata be azi dell'uccia. Questa vatta esce nui gasa piano piano a luna spritia sempre erano ti erratia non de a bozza io lunare. Babone incende a sua lampana e Lilina seguida l'uomo, disabienza come se le ronfanale. Muvre la gisante, i gelilina, uso dimpano a sunaiulato e piano piano aprimo a burta a stalla. Aio muvrella, uso gavizzone la di già, babone li ha un pezzuccio ibane secco e li mette a vuna a gavezza, e a vibbia e un moschitone. Lilina e babone, pronti, muvrella, in piazza. Babone bassa e bene, approntando tutti gli arnesi, una piccola striada come per cacciare il bilame verso un'è annuttata, a zacchetta pronta pesa uso gabo e l'urzo ammogliato da aseranenzu, muvrella mangia anch'ella e rompe uso i giuno. C'ho la colazione boghe i ganabette, per pigliare sciocche i giovabone, appena i bane inù, tutto è pronto, muvrella imbastiada e un giorno principia spritia. Oggi ridaneremmo striada, canabette, imbastia, pilame, orzo, ammuiato, spritia, cavizzone, moschitone, fanale, ernesi, digiuno. A domani per agoie e sciocche.

0: Anthony Chiosi qui vient de nous quitter. C'était L'Ombre à l'instant sur RCFM. On va poursuivre notre promenade dominicale avec évidemment Bagifiori de Vincent Albertini, et Vincent qui nous présente eh bien les plantes endémiques de la Corse. Odie nebida di vadime.
1: Ici RCFM.
2: Anebida a gunishimua pe usobruvume. Basta tu ca appena esovronde pe sente store particulare tra menta e abiuarilla. Ma au principio di uadime, c'è qualcosa altro a fidia non ta nebida. Isoviori, a nebida, chi no podium nepeta o calaminta nepeta, chi si diama in francese le petit calaman, fage berte di aliste sa famiglia che a menta o rosumarino o a salvia. Fage una quantità di viurucci chi ponue se yanchi, appena biuletti o azzurradi. E a zoviori dura, podura una rende berte ilestade e continue di assinala udurnu. Esti viori, un somi casolu alli. Fage nu bene labe e pareti altri insetti chi bene nu a circa un ettare. Ma forse è de rimercado un'altra nebida chi fiorisce da ottobre sina a vine in novembre. Si parla di u clinopodium nepeta subspecies silvaticum chi si chiama in francese le calamant des bois o le calamant a feuilles de menthe. S'assomiglia sai a nebida gigunishimu, ma si rimerca nu isoviori più grandi e più rosulini, esovronde so anche le più grandi e d'un verde più scuro. Mentre chi quelli di anebida classica sono generalmente più tiughi e appena yonchi o inazzurati, ed è una di ebiente salvatiche che può muovere in fiore dopo l'estate. A nebida è soprattutto una bianta che fa geberte di nostrusi. Esovronde assai bruvumade si va genusica e sa obra nuinda agugina. Que garne, i besci, i legumi e soprattutto gui vunghi. Dia ubrada di nu in tisana, dove ave mangiadu. Ma quando è l'infiore, a nebida, ci mostra un'altra berte di asovida. Una bianta che noi cerchiamo per uso bruvume e di nu per insetti un luogo in due buono droit a mandia. E quando barretti altri viori cominciano a smari, è nebide continue di nu a mette appena i gulore in de nostre matie. Bagetti viuridi.
0: Baggi Fiori, donc coup Vincent Albertini. Alors, je vous conseille vivement, si vous avez déjà goûté ou pas encore, la glace à la nez, putain, c'est un véritable régal. 11h40, on poursuit avec Tilly Swims à présent. Mr. No Idol, bienvenue à vous sur RCFM. Jusqu'à midi, en top pour vous servir.

0: A Fresco, c'était Avileta et cette voix puissante de Jean-Claude Aquahue. À présent, on va retrouver Vanina Bellini pour Kilibensi, la chronique dédiée aux enfants, ou en tout cas où elle fait parler les enfants, de, notamment de Scuola Gorsa, au soggetto di Oyono, Musica, Sveglio, Musicale, Pe, Cu, I, Ciucetti.
1: Oggi Anna Aurelia vi presenta un artista italiano da ascoltare e Matteo ci spiega perché la musica gli piace troppo.
2: L'ascoltiamo anche in vittura, c'è una musica che mi piace assai di italiano. Quanta ora si chiama Adriano Celentano e quanta piena mi canzone è di troppo. Mi piace guardarlo e di ben perché è lui canta e noi ripetiamo gli stessi da. E ha fatto un giorno, ha fatto una canzone, non aveva mica parole. Era per Musas e c'è una canzone in due. Come ci ha contato il pubblico, come gli piaceva. C'è un giorno che cantava con lui e dopo si è arrestato e il pubblico ha lasciato contare il pubblico. Infatti, va, conta, lascia parlare il pubblico e dopo ribia e dopo il pubblico si arresta e dopo canta.
3: Perché ti ribosa o de urte ti mette in piena forma.
1: Ci sono di noi i nostri giucetti. Maddalena vi parla di la sua attività preferita e mai bulia canta appena per voi oggi.
4: Mi piace perché fa di rimorre. Vengo a cantare anche di aghia lingua. Dopo una ha già fatto un spettacolo in città d'altro. Si va, c'è troppo. È l'unica di chitarra.
0: Kilibensi à l'instant sur RCFM. Dans quelques instants, le retour de l'info avec évidemment le journal de la mi-journée hein, présenté par Alexandre Antonini. Et puis je vous retrouve moi bien demain matin entre 10h et 11h sur RCFM en direct du Tour de Corse pour le Girandolone. N'oubliez pas ce soir le MAC des sports hein, de 16h à 19h présenté par Marc-André Agastellani. Can you feel the love tonight? À présent, Elton John dans un des grands classiques Disney pour la bande originale.

0: ici partenaire.
1: Vous savez ce que c'est un viager ? Vous achetez une maison, mais vous ne pouvez l'habiter que lorsque la personne meurt.
0: Benjamin et Amélie pensaient faire une affaire en or en achetant la maison de leurs rêves.
2: C'est bien.
3: C'est terrible.
2: C'est terrible, bien sûr.
0: Jusqu'à ce qu'ils découvrent que la dame est en pleine forme et va transformer leurs rêves en cauchemar.
4: À bientôt, les jeunes !
5: Félicitations pour cette très très belle affaire.
0: La maison de nos rêves, la nouvelle comédie de Claude Zidi Junior avec Kev Adams, Chantal Latsou et Camille Aguilar au cinéma le 7 octobre. Un événement ici.
6: La Poste Pro. Alors, nos prévisions de vente pour cette fin d'année, ça donne quoi ?
7: Exceptionnel, ce qui veut dire aussi des tas de colis à expédier. Et moi tout seul pour tout gérer. Sauf si tu vois une autre possibilité.
6: Ah non, désolé, il n'y a pas écrit La Poste.
8: Et si vous demandiez à votre conseiller La Poste Pro ? Avec Collecte et Remise Plus, vos colis sont récupérés dans vos locaux, à l'heure qui vous convient. Conditions au bureau de poste et sur laposte.fr/pro.
9: J'ai connu mai 68, les pantalons pas de def, les téléphones à cadran, alors une grippe. Franchement, ça ne m'impressionne pas.
10: Pourtant, avec l'âge, les risques de complications graves et d'hospitalisation liées à la grippe peuvent être plus importants. En plus des gestes barrières, il existe une vaccination antigrippale recommandée pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Parlez-en avec votre pharmacien ou votre médecin. Une information du laboratoire Sanofi.
11: Ici RCFM. Dès votre réveil,
12: actu locale, musique et bonne humeur.
13: Ici RCFM.
14: Cédric Savé, Liam.
15: Salut a tutti, benvenuti a Liam, un'oretta da balisa i bonti vrai culturi au monde. Écoute la scoumesse dans une note, une fréquence, la texture d'un son d'orme des parentés qu'on ne soupçonne pas. Après mon top, on part en onda, ma circa circa, dans les modades, c'est vile ou monde, il y a un drame à Mallorca, à Zabede, les intimes humaines, les stalbadoglies, l'émotion, non siamo mai soli, a spirimentali, né a sente l'idrimolidia, in dell'anima e augure. Principie moglie con una storia e frequenze. Millie Riperton s'affida tutto a un fan de rose, quello piano elettrico di timbro tondolo, quasi liquido. Questo risponde a oggi straordinari a cabaggi gula e cula per chiappa stagudi viscadi dell'altro mondo. Un risultato è un registramento di sapore artigianale, ma agurato assai. Stando assente con attenzione, a me mi pare che un yogo continuo tra i strati sonori vagino l'interesse di Aganzone e sottolinea l'analogia. Fender Rhodes, chitarra e boge a quando si mischiano, a quando si spiccano, ogni tanto spariscono l'una da re dall'altra e frequenze si intrecciano, poi si staccano senza pausa una massa mobile quasi volante in una struttura che ci appare semplice. Semplice come un amore che dura. Loving You esce in un 1974 nonta l'album Perfect Angel, prodotto dall'immenso Stevie Wonder. Di ello che lui ha rimarcato a Riperton anni fa e di ello che costruisce intorno a oggi fuori il comune un scatolino ornato a misura di Uduello. Awa, un antartigiano. Fando un salto andare du back to l'anni 30 e a maturazione della musica country con Jimmy Rogers, o Abu Diagontri, o Singing Breakman, anziano impiegato di Ugamin Divaro, diventato star, adiandi l'alba di un genero. Uso tratto distintivo a Rogers, fuori di sé sempre briaco quanto a Bologna, è quello Blue Yodel che lo ha inventato. Una tecnica ugale d'origine europea di l'Alpi d'Austria e tirolesi, traslugata negli Stati Uniti da onde migratorie di l'Ottocento. Rogers ha confronta con blues e con valzetto di cantori afroamericani incrociati nei gare di campi e da quello scontro nasce l'inedito. Ed è proprio qui l'interesse della musica americana di quell'anni, blues afroamericano, folk europeano portato dagli immigrati, influenze amerindiane, sonorità ispaniche giunte da Messico. Un mischio, un ibrido straordinario da dove nasce a macchina musicale dell'America. Sabede, quelli musiganti non facevano mica folklore, non mettevano nulla sotto il vetro, erano una costante creazione, un'ibridazione permanente. Una lezione valida oggi è quando uomo si dice di una cultura o rivendica di bocce rossa, che la sia gorsa o altra che la sia, che per bacco non sia mica befane o museo odioso, ma per continuare a circarla in dell'odio urumane senza firmarsi di bantala mai. Roger s'ha bolsuto canta fino a fine. Di Manu, 1933, malato come un cane, convinto o scopridore e produttore Ralph Peer d'organizzargli un'ultima sessione da registramento a New York. Torna una volta all'interesse e divinanza. Vuole lasciare qualcosa in più e permette a sua famiglia di andare avanti dopo la sua morte. Chi ha saputo i royalties non si spendono mica a tempo al creatore. Troppo debole per sta posato quanto appudiato in una serie imbottita ai cuscini e tra una brese e l'altra si tira da un letto da ribelli a fiato e coraggio. In l'ultimo pezzo gravato, Years Ago, Rogers canta solo, senza animo ad accompagnarlo, un uomo e la sua chitarra, proprio come quello primo giorno in carriera, 6 anni prima. Si innamora 2 giorni dopo da un'emorragia polmonare all'Hotel Taft di Manhattan. Finalmente, con Ripperton e Rogers, sono 2 maniere d'amare senza concessione, a 40 anni di distanza, eppure, di stessa maniera spartuta, di dene a noda, sino all'ultimo.

0: ici RCFM.
1: C'è qualcosa di quasi alien, sia in l'aspetto fisico che naso musica e in un modo che la pone oggi Johnny Mitchell. Mai un'accentuazione esagerata, tutto sguilla, tutto va tranquillo. Bossa Is Now nasce in un navio. Johnny Mitchell Lady Anderson, The Rain King di Saul Bellow e si perde in un passaggio un duo protagonista in bolo anch'ello. Guarda i niuri e si mette a pensare che avendoli visti da sopra e da sotto due rie se più facile da città a morte. Mitchell chioi un libro, guarda anche la vora da un finestrino e la canzone gli viene subito. Era un 1967, aveva 23 anni ed era conosciuta solo per i suoi scritti e le sue composizioni per altri. La prima versione esce con Judy Collins nell'album Wildflowers. Mitchell registrerà la sua versione due anni dopo in Clouds, disco intitolato da Stubezzo Costi. Parliamo di una donna giunta in Laurel Canyon in California prima di Crosby, Stills & Nash. Da sola Mitchell è un movimento musicale sano, vicina di Jim Morrison che in quell'anno si spassidiava per Pegoline con Pamela Courson a due bassi di un famoso Canyon Country Store in due si scontra Frank Zappa, Cass Elliot e Amida di scena rock californiana. Una comunità sana di musicanti folk che, in un decennio, ha cambiato le regole di una canzone intima. E per rispondere a quello, naturale, e beh, è da sente un groove quasi robotico. Quello di Orvoir Simone, trio di Brooklyn formato da Erica Foster, Annie Hart e Heather D'Angelo, tre synthé vintage e manca una chitarra. More Than apre Move in Spectrums, esciuto in un 2013 e prodotto da George Elbrecht di Violence. Disco di un ritorno dopo a 4 anni di silenzio, un proposito diventa più scuro ed elettrico che l'inizio luminoso di un gruppo. Un pezzo principia come un'intrappolatura, un riff sintetico, un chiedo, un bedio l'aspettiamo e possabile sull'are non ta una melodia irresistibile. Sostenuta da eoge che in armonia si intrecciano, a ritmica e colma di licentria, s'assomiglia a una demo di Sante Bontempi. Un pezzo che a primo un topo, un ci conquiste di amica, che diventa presto un biziulillo, piagge colpevole. Più di una volta mi sono sorpreso a canti chialo. Orvoir Simone è un gruppo americano che spesso si confonde con un gruppo francese col pauso nome e che, in California, come in tutta la scena indie americana degli anni 2010, è diventato culto.

0: ici RCFM.
1: Un pezzo strumentale a tempo ingenuo e sofisticato, quasi un capriccio di musicante a caccia d'originalità ad ogni gusto. Eppure tenne a strada sto pezzo. Classical Gas esce in un 1968 scritto e suonato a chitarra classica da Mason Williams. Ma è l'acconciamento orchestrale che gli dà uso galbo a tempo a sostanza. Acconciamento proposto da un giovanissimo Mike Post destinato a diventare l'autore di jingle tele più famosi d'America. Corde che si lanciano in fiore quasi barocche, una scrittura che rigusa un bop per andare a circa cambi di tempo inaspettati e asimmetria. Williams e Post si biano 3 Grammy in istacca in un 1969, compreso quello dell'acconciamento strumentale, un'anima iconoclasta sotto una vista che è la verma edugata. Firmemo un'antasta simmetria ritmica passando un greggio, con la canzone di Vagabondello, estratta da Armatusa, disco di 2007, nato da un scontro tra un cantante dell'isola di Greta, Ludovicos Ton Anno John, e a marocana Amina Alaoui, di famiglia aristocratica di Ves. Ludovicos Nadu Georgios Dramontanis nasce in un 1951 in Nanogeia, paese credese, ai bei di un monte Psilloritis, una zidelina di bastore tra cajù e legna trascinata pesteole. O grande Manos Agidakis, usante una mandolina durante un festival a fin degli anni 70, e us aiuta a sposare una carriera discografica. O primo opus di 1985 è un'antologia di canti funebri credesi. Con Armatusa, dando estratto un pezzo che da sante odie, dunque è stato pensato come un ponte tra EU e Ribe o Mediterraneo, due misure asimmetriche di tradizione greca, quello 7-8 o 9-8, che suona come per noi come una zuppicata, si intrecciano come gli andalusi e a poesia sufi.

0: Ici RCFM.
1: Svarra Mantra e Shegu Chants of India, disco di un 1997 prodotto da George Harrison. Alle o a uguale Ravi Shankar, suo maestro, aveva dato le prime lezioni di sitar non te esponde a Sulanade di Ugange in l'anni 60. A maggior parte di sessioni si tenono in Madras con viore di musica anticlassica indiana di Debiga. Anushka Shankar, adolescente, con percussionisti e flautisti di grande reputazione, e poi si compie in Friar Park, o dominio inglese di Harrison, in l'Oxfordshire, o Castellano. Un disco costruito a cavallo fra due continenti, sostenuto anche da diaspora indiana installata in Inghilterra da decenni. Eie, torna bignale, sono movimenti di popolazione, immigrazione, che aprono strade nuove. Un disco magnifico e scumurante certe volte perché ci si respira un misticismo intenso capace di vabbiadiano l'emozione. Melodie a volte semplice, quasi zidelesche, a volte complicatissime e strane sinadrone canti gutturali che ci danno l'abagino e ci inchiedano anche come ogni misticismo autentico. Ci si sente l'ampiezza d'un polideismo dove ogni figura ha un ruolo preciso, a dea distruttrice, a dea creatrice, e una grammatica melodica e ritmica particolare, fuori ad ogni schema familiare alla retta nostra. A rispondere abissale di Agadalana Silvia Perez Cruz, nata in un 1983, cresciuta in un jazz ugale, capace canta in sette lingue, passata da un gruppo flamenco, Las Migas Non Su da Breccia, una carriera solista, celebrata in Spagna sana. Abissale è un ridaglio di whisky oral, abissale, esciuto di maggio 2026. Un'opera costruita come dittico, a due facce. Da un lato avevamo orale, caldo, carnale, a casa, a mamma, un canto collettivo, dall'altro abissale, ghiacciato, uiodo, l'infinito. Armonie dese, tappeti sonori di veltro, una oggia aeriana appesa a nulla. Oscillazione tra due anime che udito lo stesso rivindichegno. Un disco curato, disciplinato in ogni dettaglio di prudenza e profondità rare, quasi religioso.

0: ici RCFM.
1: Benny King a Jimudia Mudira, una diununda e puro tidangogara. King, qui du Yanio Bugantera l'immortale Stand By Me dopo de se stato a oggi di Drifters. In stu particolare, l'affare venne a lontano, un bezzo nasce in Italia, cu titolo Uno dei tanti, scritto da Carlo Donida, nante un testo di Mogol e interpretato da Joe Santieri in un 1961. King usente be a prima volta in vacanza in a Benisola. Si innamora e porta l'idea di una natazione ai due produttori leggendari Jerry Leiber e Max Stoller, che s'acconciano un disco in inglese e lo pubblicheranno in un 1963. Un lavoro di ingegneria guida una sonorità glamour assai bellibica. Si sente quella tensione drammatica tipica degli registramenti più belli atlantici. E prima nata di un 60, scatulata d'altronde con mezzi tecnici di Loimè. Un'altra atmosfera o acqua California degli anni 90, Nate Dogg, Warren G e Snoop Dogg, amici di Zedelina in Long Beach, riuniti in un gruppo 213, non so chi ognuno pigliesse la strada propria. Studrio cresce in Long Beach in fine degli anni 80, in un clima sociale economico tesissimo, e darà nascita al gangsta rap prima e al G-Funk dopo, quello zono ampio, quelli da petisante e reda diretta di un funk di Parliament. Warren G e Ura dell'Astro, Dr. Dre, porteranno sta G-Funk in punta ai classifiche in l'anno 90, e non ci scordiamo di l'anno 82 di noi. Quando chi Los Angeles bruciava letteralmente dopo una malfatta razzista di abulizia di Agonti, di un'altra storia, quella di Rodney King e di un vogo di rivolta, ci saria davanti un'emissione sana, ma però abultemo i nostri sgaiuffi di Long Beach, cu Nobody Does It Better, tanto cambiamo di registro, Fresh, Chillax, licuroso per un pubblico più largo, vanigliato come un ghiaccio italiano, eppure per me funziona un pezzo e ogni volta, qualsiasi l'occasione, un ascolto con piacere sincero.

0: RCFM.
1: Oggi si dio è l'emissione d'una certa vietà, con un artista di Ginarca, e di Ginarca, di Sant'Andrea mi pare. Qua Mosca ci conta umorismo nero di Udrevondo, a storia di un insetto che si infrundia da sua arretia in un cervello d'un uomo, e ne biglia possesso di uso corpo. Teopolis, stella nascente di a musica corsa garage all'antibodi di Ganon Isulani, conosce a fondo la tradizione della lingua corsa. A canzone l'ha registrata in un hangar di Uabu Burcadio e Baccadio. O titolo di un primo disco, Angarland, di sicuro, artigiana du burro, a maniera di Ubezzo che ha aperto l'emissione odie. A Teopoli, o ritroviamo per strada con Li Zombie e Ponzetta Paradise, se o basso odie in questa emissione di chi ha smerito di audipu, un talento che un giorno o l'altro scontrerete per stigaru di Aiacini, a Ualu di Beorezza o in una baracca a Santa di Niolo, e speremo la sai più lontano, bistudo da rocker anacronico cosa giuffone. Qui Beatles ha la stessa sensazione di essere attraversati da Ostrano. Su White Album, 1968, ogni Fab Lab travaglia quasi per conto suo, chioso in uso cantone di Abbey Road, un caos creativo geniale. Lennon firma qui uno dei sodesti più assurdi, un titolo rubato a coperta di una rivista americana d'armi a fuoco, ambiguità di intimi e violenza si mischiano all'amore con una struttura musicale che cambia senza fine di tempo e di misura come per accompagnare quello squilibrio. Iconoclasta Lennon è da lei di non tappare tigrai, o secondo, o terzo, anche o quarto, l'obra di Lennon a uso climax. Happiness is a warm gun, a felicità è una pistola calda. Per disgrazia ne sappiamo qualcosa di è come un specchio troppo perfetto, forse, o rivlite di all'uomo a uguale a Mosca la paresità due giarbille. Ma questa parte a storia poi aggiunterà forse un giorno che Lennon, elo, ha imparato o d'intaccio ciò che è la felicità di Warm Gun, quello funesto giorno di l'8 di dicembre di 1980.

0: Michel Mallory, Cantan, Antenne RCFM.
1: Le magazine des sports avec Marc-Andrea Castellani.
0: Il giro di corsi castorico, so di no i rigordi, i passionati, quelli che l'hanno corso di no per la passione, per essere accanto ai più grandi nomi. Thierry Nobili, salute.
2: Salute a tutti.
0: Allora, in una parola, per voi, il giro di corsi che chi dirà quando uomo se un sidello, in degli anni 80 in Corsica, cos'è il giro di Corsica?
2: Il giro di Corsica, Marco, con le tussi, non te lo strao, che tu vai arrivare a tutte queste belle vitture, come le giro di Egui, e chi dopo di Gindiano, de, perché non abbiamo mica Valo, perché non abbiamo mica Boa, e perché non abbiamo mica Gulanchio della vittura, e ciò che lo è passato un 90 ui, e creami burro, con le tussi, non te alligni, abbe parte, e beh, ti faccio qualcosa.
0: Però c'era qualcosa quando era cominciato il giro di corsa, che è una storia che rigola gli anni 60, era una scimità in di paesi, erano come scemi quando le passavano le vitture, e poi c'era un scambio tra le generazioni, c'erano i vecchi, gli anziani. Per esempio, in paese di Veligedo, come lo si passava quando passavano le vitture vicino?
2: Un paese di Veligedo, se tu vuoi, il giro di corsa, che non è mica passato assai, e soprattutto nel tuo paese di Spuncato che lo passava, e c'era corsi, c'era assai becchi, c'era assai zidelli, c'era tutto il mondo, e soprattutto che prima il giro di corsa che passava di notte, non passava mica di giorno, c'era uno speciale che si corrivano di notte, allora questo era veramente una festa.
0: Come, quale seria è la vittura più impressionante che avete visto?
2: Per me la vittura più impressionante è a 205 Bossese di un nostro amico Bianzura. Dopo c'era l'Odi di Michel Mouton, e c'era Dino a metro di Oriol, e soprattutto a Lancia, tutte le Lancia che lo gira, S4 e tutte queste, tutti i gruppi B.
0: Parecchi nomi di leggenda. Quale sua serie avete seguito il giro di corsa con passione dopo 50 anni, si può dire? Il più grande pilota che ti è passato, quale sua era?
2: Ah, per me il più grande pilota che è passato al giro di Corsica, per me è Ottoi Venen, era un bello pilota, o allora Didier Oriol.
0: Cadagore quest'anno, che noi seguiremo di sicuro. Il giro di Corsica per voi sono ricordi zitellini di sicuro, di no, due partecipazioni. Allora all'epoca c'era di sicuro i grandi nomi che giungevano come scuderie, e poi c'erano i passionati. Come si passava per una vittura in degli anni 90, lo dice, uvemo, c'ho la tane 5 orni, c'ho la gira tutta Corsica, c'ho non so quanto gomme. Come si fece un'organizzazione? Chi scimità ci aveva in capo per l'ampassi Gustin Rento?
2: Gli è faccio, cioè, come poi da scimità per l'ampassi Gustin Rento, dopo cioè piano una vittura, piamo una vittura, noi siamo partiti da 1905 GTI, tutto d'origine, e abbiamo detto, e beh, abbiamo provato, e abbiamo avuto, se la vittura tenuta. Da tenuto tutto il giro, bon, non abbiamo mica sai gomme, abbiamo finito il giro, non abbiamo più nulla, abbiamo finito il giro, non te vil di veri, ma abbiamo finito quantunque.
0: E come dici, c'è Maneschi quando lo si era un po' costinato, perché a vittura Agostino non c'era tanto scuderia intorno.
2: No, c'è Maneschi, c'è calcolato tutto, sicura che c'è abbattato a qua vittura.
0: Allora, quest'anno, per questa edizione del giro di Rinobili, qual è giù l'aspetto? Quale giorno la seguita da vicino come conosci d'ore, ça va rouler normalement.
2: Ah, là ça va rouler très fort, je pense. Bon, moi je vois bien Oriol, si il a pas de pépin, je vois bien Oriol.
0: Comme à l'Ebrica.
2: Voilà, comme un 90 ouille quand era secondo di Urali, Bruno Thierry era primo, elle era secondo, Thierry a crebado prima che all'ultima speciale, e Oriol è passato avanti.
0: All'ultimo. Allora, la domanda che abbiamo posto a tutto il mondo, abbiamo da buono anche a voi, a speciale la più leggendaria, quale sei?
2: Corbara Montemayor, de noi.
0: Era più tremenda. Allora, non so di lasciarci qualche parola in Antaurali di Valagna, quest'anno di noi una nuova edizione.
2: Voilà, quest'anno di noi una nuova edizione, si farà bon, il secondo weekend a un mese di dicembre. Abbiamo cominciato il sabato per speciale ante Feligedo e abbiamo fatto all'intraverso d'anno che stanno guibando se di ore saremo ante speciale di Notre Dame della Sera a domenica.
0: E grazie assai di essere stato ante CFM, una prossima.
2: Allora, una prossima, e merci allora, a tutti.
0: Buonasera. E muda fa così ciò e stu piccolo giretto abbastanza largo che abbiamo potuto fare dunque ante questa presentazione di un giro Igor Sigastorico, di sicuro non c'è mica che sta venimento anche se oggi eravamo in diretta di Galvi a Antide, forse anche da voi vostro posto da voi 8 ore di entraccia di passaggio una BM M3 giusto accanto che canta come un rosignolo, dice quello, ma da qui a qualche minuto avremo di nuovo obiettivo un punto nella nostra competizione sportiva, state con noi.